0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Mario Abate, Simmenapulo paesà.

Tarantella sto mondo è una rota, chi saglia s'aiuta, chi sta a cadere. Rice buono mutta antica, che si sconde le peccate, oggi a te.

0: Canzoni napoletane, la tradizione partenopea, con i suoi capolavori musicali.
1: Francesco Albanese, Killer in Rock.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Nilla Pizzi, Un mese del rose.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Mirna Doris. 4 maggio.

0: come l'ha fatta mamma, da saccio meglio te.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Canzoni Napoletane e Stelle Napoli.
3: Antonio Siano.

E nessuno fa niente abbastanza niente, questo l'ha detto pure Giuseppe Garibaldo. Garibaldo combatteva, combatte pure tu, hai ragione, la vita che sei, è un morto, è un combattimento, e chissà quanta battaglia stai facendo, e sino

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Lina Sastri, Napolitana.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Sergio Bruni. Viena, manzonna.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Tito Schipa. Passione.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 17 luglio. Sono le ore 3 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Passione vera. Gabriella Ferri. Tammurriata nera.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Leo Doro e Francesco Buttigliero, Torna Maggio.

suo marito in galera, Carmonello non è maritato, non è maritato, non è maritato. Ma se ne sa parola impignata, Carmonello l'amore non fa, l'amore non fa.

0: il suo mano lo scuro ci sta, tutta bene la beverità, che drink den drink den dra, e perché perché drink den dra, il suo mano lo scuro ci sta, tutta bene la beverità, che drink den dra.
1: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
2: Richard Tacke, senza nessuna.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Renato Carosone. Ti è piaciuta?

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Luigi Infantino. Autunno.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Scugnizze. A città, ebule scenella.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Ebe de Paulis, Monasteri Santa Chiara.

0: giornata.
1: Ma voi a partì stasera, lontano non ci desiste più.

paura sì, se fosse tutto vero, se la gente avesse detto verità, tutta ricchezza Napoli.

0: Facimmo un'arta da mattina a sera. Io so sincero e tu vota bandiera.
1: A sta bandiera mia non sciascia niente. Oh, vinto sciascia te, ma state attento.
0: Per te ma sto perdendo una fortuna. Guardate alla pacchella faccia luna.
1: Vedete che garofano schiavone. Vattene tu sio prima chiacchierone.
0: Sim sposa Mariannina, ha già casa a Margellina.

0: si tu ma circa scusi sti incidente. Io ta pardone dica, non fa niente.
1: Io si dove gatto un'occhiata in terra, tu dica sempre no, dichiaro guerra.
0: E fatta faccia bianca e non t'arriena, agge capite, ya, ma viene tenna.
1: Perché non te ne vai chi ti mantene, te ne approfitto che ti voglio bene.
0: Si mi sposa Mariannina,

0: canzoni napoletane. Io ti vorrei avasà.
1: Roberto Murolo, core analfabeta.

0: buonanotte, Marisha.
1: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
2: Tito Schipa. Me son briacate sola.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 17 luglio. Sono le ore 4. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
2: Gabriella Ferri. O surdat namurat.

vedi questo nostro amore così tenero e violento, così calmo e tempestoso, comincia a farmi paura.

0: Mariangela d'abbraccio, a rumba di scugnizze.
1: Che solo cucenta, e chi vuol fa niente.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Luciano Virgili, Chiova.

0: ma come chiove.
1: Gianni Poggi e Ernest Nicelli di Citancella Vuia.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Renato Carosone. Serenatella shue shue.

0: Canzoni napoletane. La grande canzone napoletana.
1: Giuni Russo torna a Surriente.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Nino Fiore, il Spingel francese.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Sergio Bruni. Maliziosella.

0: canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker, con la frase apri canzoni napoletane.
1: Enzo Fusco, O paese do sole.

bella mia tu qua moneta, bella mia tu qua moneta, vuoi sapere che in ce servette, vuoi sapere che in ce servette, la miniera sana sana tutta fatta a filigrana, ce volette per sti tre.

0: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Isa Landi. Nini, tira Bouchot.

dire.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 17 luglio. Sono le ore 5 e 2 minuti.
1: Peppino Di Capri, accarezzami.

0: Giuseppe Laurentis, Sette soldi Pusciu Bue.
1: A compagnia stand'erra e mi pulita via già, facite pure la guerra, ma se te torna via papà. E fa che se fa non fa tarda, prima la mi chiede se torna, non fa niente che a cui è tarda, vita come ci fanno sta. Che te cacce che tu parlacce, cannarite che a che te legge, ti parlamo facimma pece, e dieci soldi.

E più mettono tasse e chiusa parla da un mandà. Mi è stata bella roba, fatta bella poi chi tu fa. Ma gli trova una ciocca, a posto della santa piglià. E perché se fa non fa tarda, prepararmi c'è sette sorta. Non fa niente che con mia starda, mi è da mone che manda sta. Che te caccia che tu t'arraggia, a narita che se legge. Si passa a faccia in peggia, e dieci torte ci fanno papà.

sera pure da sci. O rena va mandata e voi pigliate con te così. Per me a così facesse almeno sulla potesse sta. Lo costo quattro sette e tieni più ciante su l'uria. E se no voi per un patarda preparate le sette torte. Non fa niente che a cui è stata pietà forma che fanno sta. Che ne cacci che tu carraggia quanta volta che sei una leggia. Ti parlando facciamo peggia e dieci torte ci fanno papà. E se no voi per un patarda preparate le sette torte. Non fa niente che a cui è stata pietà.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Alberto Amato, Upalumare.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Bruno Venturini, Vierne.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
2: Giacomo Rondinella. Tutto e niente.

0: canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Roberto Murolo. E stelle Napoli.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Lina Fiore. Piero Rott i Mergellina.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 17 luglio. Sono le ore 6 in punto.
1: Canzoni Napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
2: Mario Lanza. Mare Chiara.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Renato Carosone, Suttanel e Casunciel.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Sergio Bruni, Palomme Notte.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Roberto Murolo, Mare Verde.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, una radio che fa battere il cuore.
2: Fausto Cigliano.
3: Non è peccato.

se cangio su quei putti non punta che fanno fa troppo famoso lo ghiaccio scusa ma c'è scurda. Tanto scuro chi ne va ora senza ciata, con macchia roba.

Fate cagnuso qui, non fuso che vanno fa, da danna scusa che porti chiuso senza scusa. Ti vado forte, tanto la morte, tanto

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Orchestra Italiana Napoletana, Guapparì.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Claudio Villa, Malizius L.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 17 luglio. Sono le ore 7 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Te voglio ben assai.
2: Gloria Christian. Tutte sera.

Dalla vedo fuggire la tua e capri il canovelo, un mover tu fiori il cielo.

la lacrima caduta pentimente, e la fucella e due manelle pronte, che tornano a chiamare l'antico amante, una fenestella e foglia rampicante, torno sospiro e

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Renato Carosone. Piglia da una pastiglia.

0: alle palline glicero, fosfato, bromo, televisionato, DDT, bicarbonato, borotalco e semilino, cataplasma e semolina, una custata fiorentina, mortadelle, due panina, con un miezzo di trevina e un caffè con caffeina, grammi 003.
1: Ah. Figlia della pastiglia, sientami.
2: Mario Tunolo, settembre con me.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Giacomo Rondinella. Maruzzella.

Quando mamma te l'ha fatto, quando mamma te l'ha fatto. Vuoi sapere come facette, vuoi sapere come facette. Per bastasti carne bella.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Roberto Murolo, sorrente d'innamorata.

l'aria serena e scura, fama che non mi cura, io sono tornato a casa, dopo 5 anni carcere sono asciuta. Prima pensiero è stata che sta via, a tu la stai bene nella via. Enge per detta meglia libertà, tu ne senta nessuno.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di venerdì ancora molto calda su tutta l'Italia, soprattutto al centro-sud dove insiste il cuore dell'anticiclone subtropicale africano, con massime fino a 40 gradi localmente superiori sulle zone interne di Sardegna e Sicilia. Al nord qualche grado in meno, ma soprattutto transitano dei temporali localmente anche di forte intensità, soprattutto su Alpi, Prealpi e zone pedemontane. Nuovi temporali sabato ancora al nord-est e poi domenica anche su parte delle regioni centrali adriatiche saranno seguiti dall'ingresso di aria più fresca che porterà finalmente un generale calo delle temperature e un'attenuazione del caldo durante la prossima settimana. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
3: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
4: Nilla Pizzi, innamorata dispettosa.

0: facimmo l'arte da mattina a sera, so singere tubo da bandiera.
1: A sta bandiera mia non so c'è viento, o viento c'ho c'è te, ma state attento.
0: Per te mi sto perdendo una fortuna, guardate là perché la faccia è luna.
1: Vedete che garofano schiavone, vattenne tu suo primo chiacchierone.
0: Si mi sposo a Maria Nina, a Giagasa Margellina.
1: Si mi sposo a Salvatore, salgo e scendo qua ascensore.

0: se tu me cerchi scusa e fingi denne, io te perdono e dico non fa niente.
1: Io si te vengo a denucchiato in terra, te dico sempre no, dichiaro guerra.
0: E fatta faccia bianca non da rienne, ha già capito, iamma viene denne.
1: Perché non te ne vai chi te mantene? Te ne approfitte che te voglio bene.
0: Se mi sposo a Mariannino, a chi ho dico cassatina.
1: Se mi sposo a Salvatore, a chi ho dico dolce amore.

0: Tu de belle sia più bella, ma perché si pattarella?
1: Tu si fatto e si impicciuso, capo tuo sto e curioso.
0: Tornando da moda, cominciamo che vuol fa. Mo tengo gli erbettuno, mi ascuccia.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Tullio Pane. Funiculi funiculà.

ninem na sagliette, tu sai a do. A do, stu cuore ingrato e chiù dispiette, parme un po'. A do, lu foca coscia ma si fuia, te lassa sta.

0: Canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Tito Gobbi. Famma sonna con te.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 17 luglio. Sono le ore 8. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati, il caso Roggero. Il presidente Mattarella richiama il ministro Nordio sull'istruttoria per concedere la grazia al gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per il duplice omicidio di due rapinatori. Il Quirinale puntualizza i limiti di attribuzione del guardasigilli. Rubati 220 milioni di dati, il più grande furto della storia, con un attacco senza precedenti alla Cina, Trump lancia l'allarme per le elezioni truccate con ingerenze esterne in un discorso alla nazione nella notte che segna l'avvio di una nuova battaglia a pochi mesi dalle elezioni di metà mandato. La sentenza di primo grado sul crollo del Ponte Morandi, 12 anni all'ex AD di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, 5 a Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza del MIT, 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex responsabile manutenzione ASPI, la presidente del comitato parenti delle vittime, Egle Possetti.
3: Ha retto l'impianto accusatorio e soprattutto la cosa che a me preoccupava molto era che non ci fosse un aggravante, invece ha retto l'aggravante dell'omicidio stradale, per cui le prescrizioni saranno più a lungo termine. Siamo soddisfatti.
2: Una buona giornata da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Nino Taranto. Piccerelli.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Renato Carosone, Torero.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante.
2: Vera Nandi, campagnola vesuviana.
3: Conserva che fra voi va appiccicata, se non decidi stessa che già fa, siete tutto quanto belle, tutto quanto mi piacete, ma

mattina, quando purista stavo a fare l'amore, che terre fuoche che sta sto calore, capo vecchio un pelo va pa tampa, un impunnito una pezzolla e mattina velo in pronta.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV. Su Sky, canale 827. E su TVSAT, sul canale 646.
1: Roberto Altamura. O mare Mergellina.

0: ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Costa è rimasto.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Maria Nazionale, Tarantella Luciana.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 17 luglio. Sono le ore 9 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati, un richiamo immediato. Mattarella ha convocato il ministro della giustizia Nordio sul caso del gioielliere condannato per l'uccisione di due rapinatori. Il Quirinale puntualizza i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza facoltà del presidente della Repubblica. Il più grande furto di dati elettorali della storia. Trump accusa la Cina di cyberspionaggio a pochi mesi dal voto di midterm. La Cina non ha mai interferito e mai interferirà nelle elezioni americane. La risposta a caldo dell'ambasciata di Pechino. E si è conclusa la sesta notte consecutiva di raid americani sull'Iran, che minaccia di chiudere dopo Hormuz anche lo stretto di Bab el Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Sarebbe stato rintracciato e fermato l'automobilista che ieri a Collegno in provincia di Torino ha accoltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. La vittima aveva 80 anni, l'omicida, un uomo sulla sessantina, era fuggito in auto. L'Italia resta nella morsa dell'AFA, oggi bollino rosso in 16 città, nel secondo giugno più caldo di sempre, i decessi si sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65, una tregua dalle temperature torride attesa dall'inizio della prossima settimana. Una buona giornata ad Alessio Galea.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Nunzia Marra, Serenatella.

rata cavata, senza nave piatta, tu femmina capotica, si sciupa e non t'arrenda, ma che fa, ma che pretende, capace non può fa. Indagan

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Giacomo Rondinella. Tuppo tuppo Marisciò.

nessuno più fatica a sto paese, son garzette e piante sono seccate, a gente non ragione già un mese, sta cosa non può chi, non può chi.

la Carmela si è salvata, ognuno ha fatturata un vaso che si dà, yam yam, maresciam.

buone cungette, mine che pascala, Vicenza e Cine sorro tutte miese, o farmacisti aggiunta comunale, non sanno chi parlam, chi parlam.

0: Cura bui vai ta cura. Buonanotte marescià. Pure voi vai ta cura. Buonanotte marescià. Buonanotte marescià. Buonanotte marescià.
1: Sergio Bruni. Coran grata.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV, su Sky canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Roberto Murolo.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
2: Enzo Romagnoli, Serenata Smart Jazz.

tenete mente, un lume e una figura. Lei mi fa segno e dice, saglie, viene. A letto non si sente più sicura.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Alfredo Bascetta, Mamma lontana.

una con me genuriata, un candarino non so e mi è talotta quando è sputata, a chi lontana te succede e piange, chi stai lontano tu dal luogo di suoia, fin la pensiera vanna si ammazzia.

La piccerillo fu vado a carezza, grezza e cerchete dalla fissura, da ogni malattia e paviezza, guarda notte pure d'indostura, vai sovenuchiella coi compagni, vai a filonasca.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Maria Nazionale, Serenatella, Shue Shue.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Francesco Albanese. Perché?

0: Roberto Ciaramella, La donna al volante.
1: L'automobile è un veicolo, tanto passa c'è pericolo. Chi dà chiappo in da un vicolo, mi sta matta l'ombericolo. E se a prima solo l'uomana o potevano portare, ma che aiuta mani e femmina, e per nude cammana. Così ogni mattina che sa folle a strada stretta, a signori e a signorine metti in mostra la macchinetta. E se qualche giovanotto San Babina per guarda, quando l'hanno messo sotto non ti arriva più a salvare. Ma a scansare il precipizio, l'assessore con giudizio, per il libero esercizio, mette il guardio di servizio. Così tutte queste eccentriche, questo sport nuovo secolo, non appena vanno a correre, gli esce guardie con bisecolo. E ogni tipo il corso pubblico, ogni istante una scenetta. Signori, date buon numero, voi cacciate male il prezzo, ma io ho una ruota gonfia e non posso camminare. E favorite l'indovicola e mattina va a pompa. Ecco, volete averla? Quando la signorina va l'indovicola e si mette a pompa, si fa la folla così. E già perché è una cosa nuova avere la femmina che pompa. Da che mondo è mondo, ha pompato sempre l'uomo. Chi che ci ha fatto fare il progresso e la civiltà? La donna che guida l'automobile. Se pensate voi, la donna al volante. E quando si uniscono 4 o 5 signorini all'ora e incominciano a parlare di automobile, avete che sentì? Oh, la mia è più bella della tua. Ti sbagli, la mia è nuova, la tua è di seconda mano. Un'altra dice, chi prova la mia ci ritorna. L'altra risponde, va là, la tua puzza. Come la mia puzza? Già, perché c'è una perdita di benzina. Una volta mi è capitato di sentire una che domandava ad un'amica, dimmi una cosa, tu la tieni aperta o chiusa? E l'altra rispose, per parecchi anni l'ho avuta chiusa, ma mo la tengo aperta e me ne trovo contento. Ma che volete, però la donna al volante è via attiva, e quando vega la femmina con manubrio in mano mi consolo. Macchinette che passeggiano, macchinette che volteggiano, e le belle che careggiano, come che si pavoneggiano. Senti Clara, senti Alberta, la tua macchina non si usa, oh, a me piace averla aperta, e a me piace averla chiusa. Giorni fa, una signorina, con la chiribiri nuova, volle andar fino a Resina con gli amici a fare una prova. Ritornando verso notte, pianti, lacrime, sospiri, arrivai che rote rotte e ti scattagliai chiribiri. L'automobile è un veicolo, cadopasse c'è pericolo.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 17 luglio. Sono le ore 10 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati. Il più grande furto di dati elettorali della storia. Donald Trump accusa la Cina di cyberspionaggio a pochi mesi dal voto di midterm. La Cina non ha mai interferito e mai interferirà nelle elezioni americane, la risposta a caldo dell'ambasciata di Pechino. E si è conclusa la sesta notte consecutiva di raid americani sull'Iran, che in risposta ha bersagliato le basi statunitensi nei paesi del Golfo. Teheran inoltre minaccia di chiudere dopo Hormuz anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Sergio Mattarella ha convocato il ministro della giustizia Nordio sul caso del gioielliere condannato per l'uccisione di due rapinatori. Il Quirinale puntualizza i limiti di attribuzione del ministro sugli atti di clemenza, facoltà del presidente della Repubblica. L'Italia resta nella morsa dell'afa, oggi bollino rosso in 16 città, il picco in Sardegna 47 gradi, in provincia di Oristano 46 nel Nuorese, una tregua dalle temperature torride attesa dall'inizio della prossima settimana. Meno 48 ore alla vigilia dei mondiali. Per la prima volta nella storia di fronte l'Argentina campione del Sud America e la Spagna regina d'Europa, appuntamento domenica al MetLife Stadium del New Jersey. Una buona giornata da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
3: Red Bongusto. Na voce, na chitarra e ho poche luna.

0: canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Luigi Mastracci, Angela Nicoli, U solo mia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
2: Massimo Masiello. Amo l'ingresso.

0: chiamo magari. Fammi contare i doppi. Dico a navi che fo. Non dico niente più.
1: Guaglio non mi sacca.
0: Ma di?
1: A tengo sì.

meglio con la mia sfortuna. Sì, mamma mia, teneva la bocca chiusa e non chiacchieriavo con nessuna. Io mo non sopportavo.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Fausto Cigliano, L'Ariulà.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Carli Paoli. Io te vorria vasà.

Sembra tu bandolera, bunda sporca.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 17 luglio. Sono le ore 11. In punto.
1: Ula de Palma. Guaglione.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Roberto Murolo, n'accordi in fa.

Una pagione innamorata, affezionata, semplice e gentile. Dopo 3 anni a capo le ha avutate, le è venuto sfizio e balassa. Sto contro tutte femmine perché sta infamità è una vendetta nera voglio fa. M'ho comprato una mandolina e mi metto fuori un balcone quando passa una signorina.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Mario Pasquariello, coro forastiero.

America, pochi lo conosce più, povero cuore. Ma chi è? Un burattiere, innamorato della città, o scelente, pochi chiede, signori,

Monsieur, chi sta a posillaga? Monsieur, chi sta a posillaga? O curattiera zitta di parola. Ti ricordo che l'istrada, o faccia trasunna, quando a coppia innamorata, fino

0: cofanotto, Napoli, ha tutto uno splendore, ha tutto uno splendore. Taglia un coppo l'ombra, taglia un coppo l'ombra, addosso fece cuore, chi sto cuore.
1: Signori, che ne recita? Vi bellizza sta città.
0: Oh, eccellenza, voi che ha niente, signori.

0: Si chiaggio d'ora sulla forastiera. Cambai tandan America, cambai tandan America, voglio conosci più, povero cara.
1: Gina Lollobrigida, a francese.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Vittorio De Sica, Ucunt e Maria Rosa.

0: grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Ferdinando Rubino, e a Napoli ci sta.

sette rambo, sette lume, sta finestra in cielo sta. Guappa mia, camore e gamba, tiene a pannetto consuma. Dalle scinne

sette toro, sette spie, ogni rambo, ognuno sta. Guappa mia, gatio d'orrore, guanna sfondo, botti via. E catarro è un segnale, lo stornuda a coppe, sì, lo stornuda a tutto, e ciao.

sette porte, sette cane, carcerate nella stanza. Ma a me ce lo sa morto, chi l'è guappo e bene male. Quando è a sera in due giardini, scioglie cane, terra e porta, crac, crac.

0: canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Gastone Limarilli, voce in otto.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 17 luglio. Sono le ore 12 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati, non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni che era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare di Sestri Levante, Savona, il 15 luglio. La piccola è morta al Gaslini di Genova, dove era stata ricoverata in condizioni disperate. E sempre nel Savonese, a Spotorno, dramma in un Luna Park, un 15enne è morto folgorato dopo essere stato investito da una scarica elettrica mentre stava giocando a un tirapugni. L'area è stata posta sotto sequestro, in corso le indagini sulle cause dell'incidente. Quasi 200 anni di carcere complessivi per 32 imputati su 57. Ieri la sentenza di primo grado del processo per il crollo del Ponte Morandi, la pena più alta 12 anni per l'ex AD di Autostrade Castellucci. Soddisfazione esprimono i parenti delle vittime, Egle Possetti.
3: Siamo soddisfatti, crediamo che la parte più importante di questa sentenza sia stata individuare precise responsabilità nei singoli ruoli. Oggi crolla la cortina di fumo che fin dall'inizio ha aleggiato sulla verità.
2: L'Italia resta nella morsa dell'AFA, oggi bollino rosso in 16 città, domani saliranno a 19, una tregua dalle temperature torride attesa dall'inizio della prossima settimana. Una buona giornata da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane, tradizione e sentimento.
4: Sergio Bruni, Cannetella.

0: Teresa De Matienzo, i palloncini.
1: Ma fai proprio a capire che stai in tutto. Ho fatto che la mamma

Quando tu sabbi che tu cammin' testa, quando ne ha

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Pietro Mazzone, Omar Nariel.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Teresa De Matienzo, Tammurriata novella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di venerdì ancora molto calda su tutta l'Italia, soprattutto al centro-sud dove insiste il cuore dell'anticiclone subtropicale africano, con massime fino a 40 gradi localmente superiori sulle zone interne di Sardegna e Sicilia. Al nord qualche grado in meno, ma soprattutto transitano dei temporali localmente anche di forte intensità, soprattutto su Alpi, Prealpi e zone pedemontane. Nuovi temporali sabato ancora al nord-est e poi domenica anche su parte delle regioni centrali adriatiche saranno seguiti dall'ingresso di aria più fresca che porterà finalmente un generale calo delle temperature e un'attenuazione del caldo durante la prossima settimana. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
3: Tito Schipa, non è Carmela mia.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Furio, rendine. Vorria.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Nicola Arigliano, il Spingle francese.

0: più.
1: Coppia Voccia e Nati Elci. A Zitan Cutignos.
2: Vorrei sapere che tieni in tasca.

0: Canzoni napoletane. In the note, la passione napolitana.
1: Giacomo Rondinella. Na voce, na chitarra e ho poche luna.

voglia bene tanto, tanto bene. Lontanate in un pozzo più campano, una voce, una chitarra, io poche lune, e come dolce questa serenata. A bocca tu s'accosta più vicina, e tu ti stringi a me più appassionata.

poche lune, e com'è dolce che sta serenata, a bocca tu s'accosta più vicina, e tu ta strigna a me più appassionata, una chitarra nuplia le voci, cu te vicina canta.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 17 luglio. Sono le ore 13. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati, non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni che era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare di Sestri Levante, Savona, il 15 luglio. La piccola è morta al Gaslini di Genova, dove era stata ricoverata in condizioni disperate. E sempre nel savonese, a Spotorno, dramma in un Luna Park, un 15enne è morto folgorato dopo essere stato investito da una scarica elettrica mentre stava giocando a un tirapugni. L'area è stata posta sotto sequestro, in corso le indagini sulle cause dell'incidente. Quasi 200 anni di carcere complessivi per 32 imputati su 57. Ieri la sentenza di primo grado del processo per il crollo del Ponte Morandi, la pena più alta 12 anni per l'ex AD di Autostrade Castellucci. Soddisfazione esprimono i parenti delle vittime, Egle Possetti.
3: Siamo soddisfatti, crediamo che la parte più importante di questa sentenza sia stata individuare precise responsabilità nei singoli ruoli. Oggi crolla la cortina di fumo che fin dall'inizio ha aleggiato sulla verità.
2: L'Italia resta nella morsa dell'AFA, oggi bollino rosso in 16 città, domani saliranno a 19, una tregua dalle temperature torride attesa dall'inizio della prossima settimana. Una buona giornata da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
4: Roberto Murolo, Mala Femmina.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Ria Rosa, Frasca Nova.
2: Mi ha appiccicato, e sì signore, e ma perché mi fai un musso amare? Che? Perché io ti chiamo infama e traditore, e a così sto, mi piace parlare chiaro, io sì non sporco.

e fatto chiacchiarù, mi spasso fino a quando mi conviene. Sei serio tu, ti amo, tu sei guaglione, non ne hai saputo approfittare bene, perciò per te c'è buona colombrina. Ne per sapere tu a chi buon guida, io sono figlio d'angora con le stelle da scarda, tu sparisse e t'ammalisse con me una potrua.

non sei giunto. E mo cagniamo a frasca. Sì, io vengo pronto un'amurata fresca. Ven a parla con mamma o giorni pasca. E cadu volte spazi, ti capisco, voglio filo ritto, asino tu a bus.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Giovanna De Sio, Nammurati te.

0: sera, ma scordare non lo voglio.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Tito Schipa. Ite vurria, vasa.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Maria del Monte, non mi posso ribassà.

0: canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Sergio Bruni. Nasire Maggio.

0: si fesse. Si non fa, fama. Te na butta, na butta, na bus. Te na bus che ciccia formaggio, non te no coraggio. Nemmeno ne parla.
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 17 luglio. Sono le ore 14. In punto.
2: Canzoni Napoletane. Notizie.
3: Bentrovati, non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni che era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare di Sestri Levante, Savona, il 15 luglio. La piccola è morta al Gaslini di Genova, dove era stata ricoverata in condizioni disperate. E sempre nel savonese, a Spotorno, dramma in un Luna Park, un 15enne è morto folgorato dopo essere stato investito da una scarica elettrica mentre stava giocando a un tirapugni. L'area è stata posta sotto sequestro, in corso le indagini sulle cause dell'incidente. Quasi 200 anni di carcere complessivi per 32 imputati su 57. Ieri la sentenza di primo grado del processo per il crollo del Ponte Morandi, la pena più alta 12 anni per l'ex AD di Autostrade Castellucci. Soddisfazione esprimono i parenti delle vittime, Egle Possetti.
4: Siamo soddisfatti, crediamo che la parte più importante di questa sentenza sia stata individuare precise responsabilità nei singoli ruoli. Oggi crolla la cortina di fumo che fin dall'inizio ha aleggiato sulla verità.
3: L'Italia resta nella morsa dell'AFA, oggi bollino rosso in 16 città, domani saliranno a 19, una tregua dalle temperature torride attesa dall'inizio della prossima settimana. Una buona giornata da Alessio Galea.
2: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, passione vera.

0: Canzoni napoletane. Ogni volta m'annamore te.
1: Peppino di Capri. Voce notte.

0: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Serena Rossi, occhio a carragionate.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Totò, a cammasella.
2: Hello boy.
3: Leva di la blusetta.
4: La blusetta no.
3: Leva di la blusetta.
4: La blusetta no.
3: Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là, sa? Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là. E levati la gonnella.
4: C'è la gonnella? No.
3: Ragazzi, leviti la gonnella.
4: La gonnella no.
3: Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là. Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là. E levati la camicia.
4: La camicia no.
3: Porco qua, porco là, levati la camicia.
4: La camicia no.
3: Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là, sai. Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là.
5: Ti voglio ammirare
3: dalla testa mia. E levati le mutande. Io lo facevo per voi. No, perché caso.
6: E levati la giacchetta.
3: Io sono signorina, no.
6: E levati la giacchetta.
3: La giacchetta no.
6: Se non la vuoi levare, io qui ti ammazzerò. Se non la vuoi levare, io qui ti ammazzerò.
3: Piano. Basta.
6: E levati i pantaloni.
3: I pantaloni, no.
6: E levati i pantaloni.

0: La camicia no.
1: E levati la camicia.
0: La camicia
1: Ah, se non la vuoi levare io qui ti sparerò. Se non la vuoi levare io qui ti sparerò.
0: La camicia mi sono levata, amore mio, che cosa vuoi fare? La camicia mi sono levata, amore mio, che cosa vuoi fare?
1: Ti voglio ammirare dalla testa ai piedi.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Franco Ricci e Rubino Profeta. Un dup.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
2: Giovanni Assante torna a Surriente.

0: Canzoni napoletane. Ogni nota è una magia.
1: Sergio Bruni. Sarrà chissà.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 17 luglio. Sono le ore 15 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Caso Roggero, firmato l'ordine di carcerazione per il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo. L'uomo sta per costituirsi nel carcere di Bollate, mentre la moglie ha ufficialmente chiesto la grazia. Ed è scontro politico sul caso. Dopo che il ministro della giustizia Nordio ha avviato un'istruttoria per la richiesta di grazia per Roggero, il capo dello Stato Mattarella ha convocato il guardasigilli ricordando che la grazia è una prerogativa esclusiva del Quirinale. E sulla vicenda è intervenuta sui social la premier rivendicando una norma del DDL sicurezza approvato dal Consiglio dei Ministri. Basta paradossi, chi commette reati non può essere risarcito se subisce un danno. Sicurezza delle piscine. Dopo la morte dell'undicenne Alice a Sestri Levante, i cui capelli sono rimasti impigliati nel bocchettone di aspirazione, il ministro Musumeci ha annunciato un DDL urgente per mettere in sicurezza le strutture. Si è spento a 91 anni Osvaldo Bagnoli, storico allenatore del leggendario scudetto dell'Hellas Verona nella stagione 1984-85 e poi di Genoa e Inter. Ora e per sempre leggenda inimitabile non solo del nostro club ma di tutto il calcio italiano, ha scritto l'Hellas Verona. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Gino Campese, la Luisella ti ritomba.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Fatima Robbins. Na voce, na chitarra e o poche luna.

0: siamo più.
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
2: Teddy Reno, Mala femmina.
3: Bella figura hai fatto.
4: Si avesse fatta nata quella che ha fatta a me, stomma t'avesse acciso e

0: resta con me.
1: Chi è quel giovanotto? Lo conosci?
0: Tu no. In amala fe.
2: Non l'ho mai visto.
0: Chi sto e chi è fatto chi ha? Lacrime infamità. Femmina, si tu peggio una vipera, men tu se

però sta faccia d'angelo te serve per ingannare femmina. Tu sia più bella femmina, te voglio

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Nuova compagnia canto popolare. Arumb de Scugniz.
2: Bestia Arumb de Scugniz.
3: Casa balla tutta vita.
2: Nuova dama.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
2: Isabella Alfano. Bambanelli Coppi Quartiera.

no per amor. Un po' rubase fuoco ardente, avvelena tanta gente, non ne fa più ragionare.

0: Canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
1: Adriana Martino. Dimmane, chissà.

0: Rosalia Maggio, Bambinella.
1: So Bambinella.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Roberto Murolo e Enzo Gragnaniello, Strada Anfusa.
2: Ma dice non so affatto

0: Fausto Cigliano e Mario Ganci, Lo Guarracino.
1: Lo Guarracino che chiedeva da mare.

La sartella che la sentette, rossa rossa se facette, con lo scuorno che si pigliaia, sotto uno scoglio si impizzaia. Ma la vecchia della vavosa subito disse: ah, schifanzosa, de sta maniera non trova partito, ingannata resta lo marito.

arriva de posta, la chiamai e faccia tosta. Traditore, sbrevognata, senza parola, malanata, che avevi impiantato l'alletterato, prima antico innamorato, de carriera de chiste, niente, ogni cosa le dicette. Come l'ho inteso lo poveriello, se lo pigliai a farfariella, e etta che

cercando lo guarracino, la disgrazia, chi se portaia, cammiesa la piazza te lo incontraia, se la ferra poco mattina e poi la dice, amma l'andrino, tu mi lieva l'innamorata e pigliatella sta mazziata, e tu fate taffa dammeli una, le deve paccare su cuzzone, schiaffa, poni e parapesse, scuppolone, fa cozza.

correva una striscia da stu partita da chi lo lipisce, che vadista da sarda e da losa, da palaia e raia patrosa, sara che niente c'è d'acchiata, scurmatunne allatterate. Pisce palumma, piscatrice, scuorzano, cernia e alice, mucchie, ricciole, musde, mazzuna, stella, luzza e sturiuna, morluz, ruongola, murena, capidoglio, orca e balena, capituna, aulia, arenga, cifra, voce, tracena e tenga. Treglia, tremola, trotte, tunna, fico, cipolla, launa, rotunna, purpa, seccia, calamara, pisce, spada e stella da mare, pisce, palumma, pisce, martiella, boccadora e ceceniella, capogiove, guarracina, cannulicchia, ostra, ghiangina, vongola, cocciola e patella, pisce, cane, granciatiella, marvizza, marmora, vaposa, popa, prene, vedove, sposa, spinola, spona, sierpa, sarpa, scausa, un zuoccole con le scarpe, sconciglia, gambere, ragoste, venere, infine, con le poste. Capituno, sauri, anguilla, pisce, grossa e piccerilla, d'ogni ceto e nazione, tantilla, tanta, più tanta, tantone, quanta botta, mamma mia, casa deva una rassusia, a centenara, libarrata, ammali una, libatrata. Morza e pizza, cabbali una, addoluvio la sucuzzuna, e non vi dico che vivo fuoco che se facette per

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 17 luglio. Sono le ore 16 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Esecutiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021 uccise nel Cuneese due rapinatori e ne ferì un terzo. Il 72enne si è costituito nel carcere di Bollate. Intanto la moglie ha presentato ufficiale domanda di grazia. Mondo politico ancora scosso dopo che ieri il presidente Mattarella ha convocato al Quirinale il ministro Nordio, che aveva aperto un'istruttoria sulla grazia per rammentargli che i provvedimenti di clemenza spettano solo al capo dello Stato. Le opposizioni parlano di inadeguatezza delle guardasigilli, mentre Salvini insiste: per Mario Roggero non ci fermiamo, è una battaglia di giustizia, sosteniamo la domanda di grazia. Sequestrata l'area del Luna Park di Spotorno in provincia di Savona, dove ieri un 15enne ha perso la vita dopo essere rimasto folgorato mentre giocava con un calciometro. Nella zona, poco prima dell'incidente, si era abbattuto un acquazzone e tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c'è che l'acqua abbia raggiunto la centralina elettrica dell'impianto. Andy Burnham è il nuovo leader del Partito Laburista Britannico. La designazione dell'ex sindaco di Manchester, 56 anni, è avvenuta oggi. Lunedì il passaggio di consegne alla guida del governo con l'uscente Keir Starmer. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane. Suoni antichi, passione di sempre.
3: Franco Ferraris e Franco Corelli. Ito vorria vasà.

malogrado signora, un malogrado signora. Cambai tandanna America, cambai tandanna America, mo Dio conosce più, povero donna. Ma chi è? Tu curantire, la murata da città, o sull'ente, o cucire. Signori!

canta sulla tua. Così un chiste putimaga, così un chiste putimaga, ma un burattiera titta a sti parola. Si ricorda che l'istrato, con facetta la sul là, quando a coppia innamorata, fino a

E stai in troppo bombara, e stai in troppo bombara, allora se fece cora, chi tu cora? Signorite, che ne ridite, se per l'istessa città, un solletto, voi cagnite, signori, chi vuol fare?

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Renato Carosone. Tu fa l'americana.

o sola de cuceve sentimenti. Una coppia innamorata una certa ora sapeva a Margellina appuntamento. Chi lo vessuvia visto da lontano o marga spatteva chiaro chiaro mentre descoglio

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Fernando De Lucia e Carlo Saba, O Sola Mia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
2: Vittorio Marsiglia. Fatto fa la foto.
3: Lascia qua.

una sola, ti prego, su, una sola, ma che ti costa? Mannaggia, capatori, mannaggia. La prima che ti fai

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Elvira Donnarumma, maggesi tu.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Renato Raschel, Guaglione.

0: Uè, voglio!
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
2: Titta Ruffo, marchia.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Sergio Bruni, L'Art Rosul.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 17 luglio. Sono le ore 17 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Esecutiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021 uccise nel Cuneese due rapinatori e ne ferì un terzo. Il 72enne si è costituito nel carcere di Bollate. Intanto la moglie ha presentato ufficiale domanda di grazia. Mondo politico ancora scosso dopo che ieri il presidente Mattarella ha convocato al Quirinale il ministro Nordio, che aveva aperto un'istruttoria sulla grazia per rammentargli che i provvedimenti di clemenza aspettano solo al capo dello Stato. Le opposizioni parlano di inadeguatezza del guardasigilli, mentre Salvini insiste: per Mario Roggero non ci fermiamo, è una battaglia di giustizia, sosteniamo la domanda di grazia. Sequestrata l'area del Luna Park di Spotorno in provincia di Savona, dove ieri un 15enne ha perso la vita dopo essere rimasto folgorato mentre giocava con un calciometro. Nella zona, poco prima dell'incidente, si era abbattuto un acquazzone e tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c'è che l'acqua abbia raggiunto la centralina elettrica dell'impianto. Andy Burnham è il nuovo leader del Partito Laburista Britannico. La designazione dell'ex sindaco di Manchester, 56 anni, è avvenuta oggi. Lunedì il passaggio di consegna alla guida del governo con l'uscente Keir Starmer. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Nuccia Bongiovanni, chi la caspusa ti?

questa voglia indovina tutto il pensiero, già stanno incapaci. Vieno un parente gran signore, che ha nato poca mora, e tu sarai in un re. Vatti noi, che non mi fa ridere, che

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Renato Carosone. A Luciana.

ma cosa è che già fa? Ma sanno rassegnare, io sensi che non posso più campare. Asta Luciana che passa e spassa e sciallenza, battanessa.

0: Pop ad Tanis.
1: Gastone Limarilli, O Paese Rosol.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane.
1: Toni Bruni, bionda non chiagnera.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Dino Giacca, nottate i sentimenti.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Tito Schipa. O surdat namurata.

0: Canzoni napoletane. Sia magia, ra vita mia.
1: Stefano Ferruzzi Orchestra. Parola innocente.

0: canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Roberto Murolo, Nu quarte luna.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Teresa de Matienzo, come si canta a Napoli.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 17 luglio. Sono le ore 18 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva dalla Cassazione per l'uccisione di due rapinatori nel 2021, è arrivato al penitenziario di Bollate. Ai giornalisti che lo attendevano ha detto: il capo dello Stato ha graziato la Minetti, penso che Mattarella dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza. E l'intera maggioranza di governo auspica la grazia. Il caso scuote anche le istituzioni dopo il faccia a faccia in cui Mattarella ha ricordato al ministro della giustizia Nordio che la clemenza spetta solo al capo dello Stato. La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo sul caso della piscina di Sestri Levante, dove una undicenne è morta perché i suoi capelli sono stati risucchiati dal bocchettone di aspirazione. E il ministro Musumeci ha chiesto una disciplina severa per proteggere le strutture pubbliche e private, sottolineando il drammatico bilancio di ben 5 minori deceduti in piscina negli ultimi 3 mesi. Caldo asfissiante al centro-sud con picchi di 47 gradi in Sardegna, mentre al nord rinfresca per i temporali. Domenica le città da Bollino Rosso caleranno a 14, ma Torino registra il record di 23 giorni di allerta. E due donne di 74 e 78 anni sono morte oggi per un malore in spiaggia in Liguria e nel Salernitano. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Carlo Buti. Agata.
4: Io mi metto o steccatente in bocca a non fumare, non c'è vega a non m'accattellando a sparagna. Vivo solo col mensile d'impiegato comunale, spacca lira, spacco soldo, spacco pure oricentà, spacca scarpe in un m'accatto e te papa lusso a te, e tu invece te la intendi col padrone di un caffè. Agata, tu mi capisci, Agata, tu mi tradisci, Agata, guarda, stupisci.

ma cattaie lo cappelluccio tosto 3 anni fa. E a 3 anni lo tengo sempre in capo, non c'è che fa. Sto vestito grigio scuro si è cambiato di colore, mo si è fatto verde chiaro, era un abito e papà e m'ha detto accusatore, non lo posso arrevo.

0: Ho ridotto il pasto giornaliero, sempre per te. A mattina un bicchiere d'acqua, senza caffè. Venga a casa e non te trovo, o portiere te n'ha chiave. Dove è andata?
1: A solo e ballo.
0: Mi commuove, penso che te faceva parte della tutta sera insieme a me. Non mi faccio o solitario, guardo in cielo e penso a te. Agatha, tu mi capisci? Agatha, tu mi tradisci? Agatha, guarda, stupisci. Ha ridotto quest'uomo per te.
2: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
3: Mario Tunolo.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante.
2: Elvira Donnarumma, canzona Chiara Stella.

0: Canzone a Chiarastella.
1: Thank you.

0: della
1: Frankie Lanes, Cora Analfabeta.

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Gastone Limarilli, a Canzoni Napoletane.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Giacomo Rondinella. A tazze e caffè.

0: Canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Sergio Bruni. Voc e granata.

0: canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Renato Carosone.
2: Scapricciadiel.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 17 luglio. Sono le ore 19 e un minuto.
1: E a Mario, Ovash.
2: Agenda camma bene sentinella, non da rush da mattina sera, ma chi striscia per trecce novella, ma come se c'è la testa modera, e invece voglio bene una figliola, che sta in

mi dice la signora mia, a sto quarto piano non c'ha mai. Io vado dice a quanto certo Dio, in la terra c'è sta buona assaia, e intanto la figlia che la bella sia, lo sta con l'ore quando si ammarina.

0: che la fine per la meraviglia la più bella è nata là. Ieri sera mi sono appiccicato, quei genitori miei hanno ragione, papà che fra i nipote titolato, dice e andrà a fornì questo basone, ma i pezzi che con due occhi brillando, c'è una cavallo pure durignando. No, tu asci non te fasci,
1: è una regge,
0: è la meglio regge,
1: il suo signor,
0: tu vado a mastrascio,
1: e sì signora, ama ben bella seggio,
0: quando fatto che la figlia, è una vera meraviglia, capisci bella è nata là.

0: posto che la figlia, è una vera meraviglia, la più bella è nata là.
1: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Elio Mauro, padrono do mar.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana.
1: Mario da Vinci. Com'è bella stagione!

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV su Sky canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Licia Albanesi, Piscatore Busillica.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Mara del Rio, sarà, chissà.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana.
2: Gloriana, preferisco il Novecento.

0: State ascoltando canzoni napoletane.
1: Tito Schipa. Era da maggio.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 17 luglio. Sono le ore 20. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Si è costituito nel carcere di Bollate Mario Roggero, il gioielliere, condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo. Ad attenderlo davanti al carcere i giornalisti che gli hanno domandato se chiederà la grazia al capo dello Stato Mattarella.
3: Cosa direbbe Mattarella?
4: Insomma, ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato la minetta, per cui io penso che Mattarella, dovrà darsi in mano sulla coscienza.
2: E a proposito della grazia, ieri puntualizzazione del capo dello Stato al ministro della giustizia Nordio. L'istruttoria per gli atti di clemenza spettano solo al capo dello Stato, ha detto Mattarella. La procura di Genova indaga per omicidio colposo per la morte della undicenne rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante ed è stato sequestrato in Luna Park di Spotorno nel Savonese, dove ieri un quindicenne ha perso la vita per essere rimasto folgorato mentre giocava con un calciometro. Buona serata da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
5: Gruppo aperto. A città. E pulisci nella.

0: che godere. Vi faccio una confidenza. Custo caldo casa mora, sono fresca in te a fora.
1: Fausto Cigliano e Mario Gangi. Canzoni appassionate.
2: La rosa che ti mando e che è sbocciata dal mio pianto sarà da te calpestata, così come il vento ha divelto il mio piccolo albero. Erano i simboli del bene, bene che nonostante tutto ti voglio ancora.

zit, zit, doce, doce. T'aggia di, te voglio bene. Zit, zit, doce, doce. Io to voglio fare.

profondamente, sbatto cor in piede, non capisco niente. Sono a mezzanotte, tu non dormi ancora, aspetta me. Zitta, zitta, dolce, dolce, tacciati, te voglio bene. Zitta, zitta, dolce, dolce, io te voglio fa capire. Sono veramente innamorato, non esiste né peccato quando sto vicino a te. Amore, zitta, zitta, dolce, dolce.

Io mi chiamo Carlino, ma qui mi chiamo Ancialì. Sono l'idolo di Broadway, sentite perché. So parlare per bene l'inglese, francese, barese, pugliese, scozzese, svedese, cinese. So parlare persino estimese, lucchese, maltese, battese, sardese, vendiese, lecchese. Il lavoro non so che cos'è, lavorare perché, non ha torto, mi comporto, che le guerre mi dico così.

certi palletti sonetti. E può bene sparire fiaschetti, poppetti, capretti, calletti, spaghetti, filetti e confetti. Il lavoro non so che cos'è, lavorare perché non ha tort, mi comporto, e le gente mi dicono così, quando è sporco, ed ognuno vorrebbe essere lì, chi mi critica niente mi

se vado da qui fino e lì, io voi te così. Voi mi arrangio con qualche corista, fiorista, dentista, pianista, artista, solista. Tengo pure una telefonista che triste ma fitte, ma in vista se fitta, pallista, famista. Il lavoro non so che cos'è, lavorare perché, non ha torto, mi comporto, che le ghelle mi dico così. Quando è sport, ed ognuno vorrebbe...

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Amici di Canzoni Napoletane, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo ancora protagonista in gran parte d'Italia, ma soprattutto al centro-sud, dove anche durante questo fine settimana potremo toccare i 40 gradi. In alcune zone li supereremo anche, specie nelle aree interne delle isole maggiori, dove si potranno sfiorare, pensate, 44-45, incredibile. Un po' meglio al nord, ma comunque 35 gradi li toccheremo anche lì. Il nord infatti è interessato di tanto in tanto dal passaggio di qualche temporale, sarà così anche nel fine settimana, in particolare nella giornata di domenica. Quando finalmente si attenuerà il caldo? Settimana prossima, lunedì al nord, martedì al centro e mercoledì al sud. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Massimo Ranieri, con la senza mamma.

0: Giacomo Rondinella, l'addio.
1: Come brutta fa tutta stasera, stavi fritta, come brutta fa. Mi tenga faccia yanga più da cera, e tu non tieni a forza.

stasera quanta stella e quanta voce, uno specchio Italia tornano a cantare. Anima mia, perché, mamma mia,

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Sergio Bruni. Nottata i sentimenti.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Roberto Murolo. Dove sta Zazà?

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Ferruccio Tagliavini, Anamecor.

0: non reagisco più. Io, mamma te tu, padre te frate te tu, mamma te sora te tu, padre te frate te, mamma te sora te, zia te nonna te, zia te sora te, mamma te padre te frate te, frate te mamma te sora te, zia te nonna te, mamma te padre te frate te, ya te venna, ya te venna.
1: Enzo Del Forno, Mandolini Santa Lucia.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 17 luglio. Sono le ore 21 e un minuto. Canzoni Napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Adriana Martino, Canzone Amorosa.
2: Oh,

0: Canzoni napoletane. Tradizione e sentimento.
1: Miranda Martino. Malattia.

0: Ah, che rit, mi spuso, pasca un burlicchio, e te mana dovuto.
1: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
2: Franco Corelli, Guapparia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
2: Giacomo Rondinella, 4 maggio.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
1: Enrico Caruso, mamma mia, che ho vo sapé.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Renato Carosone. Agasciafort.

0: Nara. Agascia fort, agascia fort, agascia fort, mannara.
1: Back to one and agascia.

0: cassaforte, a cassaforte mannara.
1: Bac truanna na cassaforte, ma qua casciere c'ho vacati. Certi reliquie, certi cimeli, si tiene fuori per non sparire. San Casimiro martire, sta cascia fa m'avani. C'ha già mettere tutte le lettere che m'ha scritto Rosina mia. Una cartella di lire 12 rilasciata dall'agenzia. Una mano che si, una crasta le specchie, una corteccia di

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 17 luglio. Sono le ore 22 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Ugo Calise, Ucunte Maria Rosa.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Enzo De Muro Lomanto, nottata napoletana.

0: Canzoni napoletane. La grande canzone napoletana.
1: Andrea Care, Francesco Marsiglia, Tito Schipa e Marcello Panni. Passione.

Joseph Smith, Tarantella sincera.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Giacomo Rondinella. Dici t'in cello vuia.

ci temono poco, accappanzata, con st'occhia rosa, buia sola mi guardata, la mamma.

0: Roberto Murolo, scomunicato.
1: Ta ricordo ti aspettava din da chiesa do Gesù. Tu trasive e sospirava, sospirava pure tu. Poi veniva leggia leggia, t'assettava a fianco a me, che teneva sempre a seggia, preparata a

sta croce voglio bene sempre a te. Ma sto mondo com'è triste, chi poteva immaginare che in ta casa Gesù Cristo mi veniva a

Io mo so scomunicato e dinta chiesa do Gesù. Da che tu mi hai abbandonato non c'è trasse proprio più. Ma tu no si sempre stessa, tu si sempre che l'alla, che ti sienta ancora messa.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Ascolta Canzoni Napoletane anche in TV su Sky, canale 827, e su TV Sat sul canale 646.
2: Vittorio Parisi, Killer in Rose.

0: lalla, che lalla, che lalla.
1: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Enrico Caruso. Tu canunghiagna.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Vittorio Marsiglia. Teresin, Teresin, Teresin.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 17 luglio. Sono le ore 23 e 3 minuti.
1: Egisto Sarnelli. E allora?

mi strinsi ancora un po', le rise e poi guardandomi le gambe a cavalciò, io sospirai vedendola, tanto una gamba fora, come sospirai Cesare, qui coscerà signore. E allora dissi io, è di Napoli? No, mi son di Milano, fai bagni qua certissimo, no, mi parto domani, vorrei vedere Frisio, non visto mai finora, se vuole io posso,

braccia vicino alla porta, tuccat, sentette tuzzulia. Chi sarà mai sta bestia, si mandi alla malora, un cameriere in smoking.

E allora io senza aggiungere mangnui e nuà pigliai un cappello e subito ma ne scennetta là trovai ancora un taxi chauffeur pensione flora e ghietta trova meglio che mi aspettava ancora. E allora ebbi la prova

Voi ornarindo me la raccontrora, ma vena sede chiusa se d'amore. Quant'anna Carmarella alla guaiola, ma piccia come fosse un bengale, e faccia curilla.

marito che l'ha donata, ma parotella tanto che è giovuto, però non bene sangue in te vena, e sì che è lunga.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV su Sky canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Fausto Cigliano e Mario Gangi. Cannetella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
2: Roberto Murolo. Agata.
3: Io mi metto ste cadenti in bocca per non fuma, non ci vedo e non mi accatto il lente per

stupisci che è ridotto quest'uomo per te. Ma cattai nu cappelluccio tuosto 3 anni fa, e a 3 anni tengo sempre un capo, non c'è che fa. Sto vestito grigio scuro si è cambiato di colore, mo si è fatta verde chiaro, era un abito di papà, e mi ha detto il custodore, non lo posso arrevutare, l'ha già troppo arrevutata, vi consiglio dove sta Agatha.

ho ridotto il pasto giornaliero sempre per te. A mattina un bicchiere d'acqua senza caffè. Venga a casa e non ti trovo, o portiere te una chiave. Dove andate? A feste e balla. Mi commuovo e penso che ti faceva parte della tutte sere insieme a me. Ma mi faccio

0: Mariangela D'Abraccio. Si fosse una uccella, occhio che mi parlate.
1: Si fosse una uccella ogni mattina, vorrei cantare un coppa funesta tua. Buongiorno amore mio, buongiorno amore. E poi vorrei zumpare un coppa capille, chiano chiano come una carezza. Con sto beccuccia così picciarilla, ma tu mangiasse vasa pizzichilla.
2: Si fosse un uganario, un ugardilla.

Una sera fu chiamata per una festa sotto un balcone. Ovi che scassa coccia prima piano in coppa un lampione. Ah, ma non la trovo mai sta serenata, e va Margherita. Con sta chitarra accanto, ma che vuoi cantare, che la si può spassare.

0: Don Buffante, come a filo grosso grosso, il dopo sai che si passa, da la fanno istantanea.
1: Ilona Tucodi, non mascetà.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Giulia De Palma, Stami San Giusto.

vita. Ciucciucchilla, manca a te te fa campà. Mamma mia, stami son giuce, l'acce disse ma te piace. Non sarà una vita dolce, ma da

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Franco Ricci. Mergellina blu.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 18 luglio. È mezzanotte. In punto. Canzoni Napoletane. Suoni antichi, passione di sempre.
1: Giuseppe Di Stefano. Anam e cor.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Maria Paris. Maria Modernia.

0: Canzoni napoletane. Tradizione e sentimento.
1: Alberto Berri. Maruzzella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, melodie senza tempo.
2: Lina Resal, Troia Cussic.

la piccola modella, un antepe di grillo ma per tenere così, e proprio dentro a casa, ma giù non puoi scusa, e trovami lì scusa, e

mani e va, signori, spiegano un sacco di libri. Tu fa bella figura, da ti piace, compare. Tu va porto capire quanta cazzutella, e invece carmonella, ti fai chiamare a me, me la sei. Però, però, quando ti chiassi, sei a Lucca.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Santino Tedone Pippo Caruso. Il Spingle francese.

mio paese, casi di proro naso moraccise. Ricetta bello mia, che stio paese, casi di proro naso moraccise, casi di proro naso moraccise. È la ricetta di pazienza scura.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Ugo Calise. Na voce, na chitarra e ho poche luna.

quando canzone fai cantato io, quando ti si rimanga, ma fai murmuria, tutte canzone amata. Che tu vieni a dire se innamorata una canzone, capo d'amore, fatta non muore. E chi ha voluto fare, fa andare in debbene, chi ha

ma quando rosa suorno mi portasse, e quando a stella in cielo tornai a sospirare, a chi qui tanto ingrata, la disastra, a Giovanni Bahar.

ma fai sospirare, niente giardina la piana, si tutta casa torna, l'amore torna. Vaggi chiamata, vaggi ascoltata, ma cavallo, ma sangue.

0: Canzoni napoletane, una radio che fa battere il cuore.
1: Fonò la band. E se non fosse vero?

festa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 18 luglio. È l'una. È due minuti. Giuseppe Di Stefano. Come facetta mammata?

0: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Gilda Mignonette, povera serenata.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
2: Claudio Villa, Maria Rosa.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Luigi Infantino e Ray Martin. Passione.

0: Monica Sarnelli, Lili Kanji.
1: Mo non so più concetta, ma so Lili Kanji, shanto sa prediletta, a vita voglia di, quando mi ributta.

0: Canzoni napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
1: Giuseppe Di Stefano. Era de maggio.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 18 luglio. Sono le ore 2. In punto.
1: Nuova compagnia Canto Popolare. Cici Renella.